0: I am Makuhea Gashione. Koreo gotire itade ko.
1: Hey, virikari no hardu ha ogwela tu kaketa kito ingata. Hey, hardu ha ogwela tu ogwo. Aya modu rogete. Kaita kito ota kambia. Hey, kito ingate. Kito ota kambia tu ya modu bia chake. Ekyo rapika. Eh, dekini udu ogene toke yoro.
2: Dekini.
1: Nare amata.